0: Ajigala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garinku.

shirin daga nahiyar Africa zai dora a kasar Senegal a makon da muke bankwana da shi ne gwamnatin jamhuriyar ta Senegal ta sanar da wasu sabbin matakan bunkasa tattalin arziki da nufin rage tsadar rayuwa karfafa samar da abinci da kuma bunkasa ayyukan yi matakin na zuwa ne yayin da gwamnati ke ci gaba da aiwatar da manufofin ta na farfado da tattalin arzikin kasar Rautani suka nuna cewa shirin ya hada da karfafa noma, tallafawa kananan masana'antu da kuma jawo masu zuba jari. Ma'aikatar kuɗi da tattalin arzikin Senegal ta bayyana cewa gwamnati za ta ƙara zuba jari a ayyukan more rayuwa, musamman a fannonin hanyoyi, makamashi da noma. Haka kuma ta ce ana sa ran waɗannan matakan za su samar da sabbin guraben ayyukan yi ga dukkanin matasa tare da ƙara yawan kayan amfanin gona da ake samarwa a cikin gida. Ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun yi maraba da wannan shiri sun kuma nuna cewa zai taimaka wajen bunƙasa kasuwanci da rage dogaro da kayayyakin da ake shigo da su daga ƙasashen waje. Sai dai sun buƙaci gwamnati ta tabbatar da cewa ana aiwatar da manufofin cikin gaskiya da kuma sa ido kan yadda ake kashe kuɗaɗen da ake warewa domin shirin. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa Senegal na da damar samun ci gaba idan ta ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki tare da amfani da albarkatun bunƙasar yadda ya kamata. Bunƙasa fannin noma, kamun kifi da makamashi zai taimaka wajen ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar da rage zaman banza a tsakanin matasa. Masu nazarin harkokin ci gaba sun yi amanar cewa idan aka aiwatar da wannan shiri yadda aka tsara zai taimaka wajen inganta rayuwar al'umma da kuma ƙara ƙarfin tattalin arzikin Senegal a cikin yankin yammacin Afirka. Sun kuma yi kira ga gwamnati da masu zaman kansu da su ci gaba da haɗa kai domin tabbatar da ɗorewar ci gaba da ake nema. Tuanan masu sauraro za mu tsaya cikin shirin daga nahiyar Afirka na wannan makon. A madadin gidan rediyon Rahma farin cikin al'umma da ya ɗauki nauyin kawo muku shirin sai kuma Bashir Ali da yake tashi mana shirin akan na'ura. Sunana Fatima Inusa Musa da nake kasancewa tare da ku nake cewa mu haɗu a wani makon idan Allah ya kai mu.

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi

0: 2649.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku.
1: Kuma domin ku.

wannan kuma cewa yake assalamu alaikum fatan alkhairi gare ku tabbas yin sulhu da yan bindiga to yana so ya ce barna ne domin wasu suna tuban huzuru sai sun ga shirin al'umar su su wato su cuce su cutar da su sai wani daga Aminu Kano mai da garko to Allah ya sa dai na faɗa gaskiya daidai

0: website Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin

Pur nel momento della vita, sono riuscito a promettere sia la mia madre che altri.